0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se mi guardi così, mi perdo nei tuoi occhi come una goccia nel mare. Lei, come me, ritorna a casa, ma non si trova più.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Certe persone sono fatte di vento. Ti entrano dentro. Lasciano i pensieri in tempesta. E appena si allontanano, ti manca l'aria.

Oggi è lunedì 28 settembre 2026. Buongiorno e buona fortuna e felicità a voi tutti, Ariete. I giovani devono ancora conoscere cosa fa luna piena in Ariete, ma in questi tre giorni forse avete fatto una esperienza. Avete conosciuto questa energia che smuove tutto, una passione per l'amore, sì, ma anche per la vita che non conosce limiti. La professione, il lavoro, lo studio, gli affari sono già nel bel mezzo di un processo rinnovativo che non può più essere fermato. Ma io so che vi sto portando a nozze dicendo così, perché è nella vostra natura, Ariete, andare sempre in avanti. Infatti Saturno è chiaro, è qui ciò che inizia, crescerà, e ciò che si conclude è chiuso. Toro, se guardiamo invece cosa succede nel giardino del vostro amore, un tempo voi Toro eravate esperti delle rose. Forse in questo giardino manca qualcosa oggi. Lui, lei, non ci sono. Gemelli, l'amore coniugale torna al centro dell'attenzione finalmente. Ecco, qualcuno vi ringrazia anche per il divertimento che avete provocato qualche volta. Chi è questo qualcuno, mio caro amico dei gemelli? Francamente io non so, ecco, però sono lieto di portare questo messaggio. Vi ringrazio tanto per i baci ricevuti. Cancro, per quanto riguarda l'amore non c'è problema, perché Venere di Marte, d'accordo, vi lascia, ma anche vi lascia respirare meglio, dai. E poi per i soldi, per le battaglie sarà molto utile. Leone, per quanto riguarda l'amore, sessualmente chi vi batte più quando Marte sarà là? Vergine, certamente luna in Ariete non sarà buona per qualcun altro, ma non per voi, perché è ottima anche per i lavori, per gli affari lontano. Mette di fronte a due possibilità di scelta quando va in gemelli, e sono certo che farete quella giusta, perché avete un mercurio troppo bravo, troppo scaltro, troppo intuitivo. Si parla del vostro patrimonio, reddito che deriva dalle proprietà e beni immobili che voi avete ereditato. Bilancia, nella salute, ecco, questo mi tengo a precisare oggi nella bilancia, possibili problemi di tipo intimo sia per gli uomini sia per le donne. Scorpione, fermatevi, state buoni se potete. Lavoro, solo l'amore può vincervi, non certo i vostri nemici, i vostri concorrenti. Credo che sia questa un'ottima previsione, a parte poi le vie respiratorie, gola, tonsille, corde vocali, che restano punti deboli nella salute insieme al fegato. Sagittario, e io so benissimo di che cosa parlo, perché conosco cosa vuol dire avere a proprio favore incondizionatamente Marte e Giove insieme. Pensate un po' in Leone, vogliamo dire che avrete una fortuna pazzesca? Io ve l'auguro.

esserci riuscite, non nella seconda parte del giorno, perché la luna sarà in Toro, vi aspetta un altro spettacolo domestico questa sera, anche perché in amore parlate troppo, questa è la verità. Pesci, naturalmente anche il vostro Nettuno, che è il signore dei pesci, che si trova in ottima postazione accanto a Saturno nel campo del patrimonio, cioè dei soldi. Voi mi capite cosa è capace di fare questo Nettuno? Di pescare in un mare pieno di possibilità, delle occasioni per voi che non dovete assolutamente perdere per pigrizia o perché siete troppo innamorati della vostra intelligenza, per non dire della vostra beltà. Non perdete, pesci, questa occasione. Grazie della vostra attenzione, pensiero delle stelle dell'autore americano Douglas Buggles. Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere, è la cosa migliore che tu possa essere, un amico.

fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

Oggi sono io di Alex Britti su Dimensione Suono Soft per concentrarci proprio su di noi, su chi siamo la mattina così presto, su cosa dobbiamo fare, perché non è facile svegliarsi a quest'ora o magari tornare a casa a quest'ora, e perciò meglio farlo insieme. Ed è per questo che sono qui. Buongiorno, sono Laura Buono e ti accompagnerò fino alle 9, partendo come sempre con calma per affrontare una nuova sveglia, soprattutto quando è lunedì e abbiamo una settimana di fronte da affrontare con molta calma, partendo dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Venceslao, martire, patrono della Repubblica Ceca e della Boemia, e infatti oggi da loro questo giorno è addirittura un giorno di festa. Certo, da noi trovare qualcuno a cui fare gli auguri che porti questo nome è un po' difficile, per cui direi di andare dritti dritti agli auguri di buon compleanno ai nati oggi, e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 28 settembre. Tanti auguri ad Aldo Baglio, che oggi compie 68 anni, il palermitano del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo, che tra l'altro, volevo dire, è tornato sul set proprio quest'estate e uscirà a gennaio con il loro 16° film insieme, magari un'altra volta si intitolerà, a 30 anni quasi esatti da quel famosissimo film Tre uomini e una gamba che fece impazzire tutti. Poi auguri anche a Hilary Duff, cantante e attrice che ricordiamo soprattutto per Lizzie McGuire, ma che negli anni, soprattutto negli ultimi anni, ha conquistato una nuova generazione di fan con la serie How I Met Your Father. E poi ricordiamo l'icona francese Brigitte Bardot e Marcello Mastroianni, uno dei volti

0: più internazionali del cinema italiano, il Latin Lover per eccellenza, lo potremmo definire anche così, scomparso ormai 30 anni fa, ma che ancora oggi è simbolo di eleganza ed ironia. E chiudiamo con un fatto da ricordare. Era il 28 settembre del 1928 quando Fleming, tornando in laboratorio dopo le vacanze, si accorse per caso che una muffa aveva contaminato una delle sue colture batteriche, uccidendo i batteri intorno. E così, quasi per sbaglio, nasceva la penicillina.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Ah, nei primi tempi di un amore, i baci nascono così naturalmente. Pullulano senza conoscer tregua. E sarebbe più difficile contare i baci che ci si è scambiati in un'ora che i fiori in un campo al mese di maggio.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Che vita è, che uno pensa, ma che vita è svegliarsi così presto la mattina? Lo so, è difficile, però insieme riusciamo comunque magari ad affrontarla meglio, questa sveglia così presto. E direi che adesso alle 6:18 siamo pronti ad affrontare la mattinata ascoltando anche i principali fatti del giorno con la redazione di Sky TG24.
1: Da oggi scatta il tetto al prezzo su diesel e benzina di Eni, anche IP abbassa i costi. Claudio Meloni segnala importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Allarme, esplosivi nel Regno Unito vicino alla base di Fairford usata dagli americani contro l'Iran, 5 arresti per terrorismo, forse pianificavano un attentato. Dopo aver bocciato la proposta di tregua, la Casa Bianca annuncia nuove trattative in settimana con Teheran, possibile incontro Putin-Trump-Xi in Cina a novembre. Il Papa a Lourdes, abusi, piaga dolorosa, il mio impegno affinché non si ripeta, e sul fine vita dell'aborto ribadisce la posizione della Chiesa, oggi il pontefice fa tappa a mezzo. Caso Garlasco, prevista oggi la chiusura delle indagini su Andrea Sempio con le nuove perizie sull'omicidio di Chiara Poggi. La difesa di Stasi pronta a chiedere la revisione del processo. A Torino una 24enne investe il figlio dell'ex fidanzato arrestata per tentato omicidio dopo aver tentato la fuga, il bimbo di 5 anni ricoverato ma non è in pericolo di vita. Cenere dall'Etna, prorogata la sospensione dei voli all'aeroporto di Catania almeno fino alle 12, disagi per migliaia di passeggeri, voli cancellati o dirottati.
0: Grazie alla redazione di Sky TG24 che puntuale ritroveremo domani mattina, mentre tra poco, puntuali come sempre, ci sono i nostri amici di Trebi Meteo per dirci che giornata ci aspetta. E direi, speriamo che sia un'altra giornata di sole e quasi estiva, questo colpo di coda dell'estate che ancora ci piace prima dell'arrivo dell'autunno, quello vero.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
4: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
6: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
7: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
8: Ah, 50 e 50 50 e 50.
9: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività.

0: giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio, dunque avremo una giornata di bel tempo con ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Cieli complessivamente sereni o al più poco velati. Clima mite su tutta la regione. Le temperature massime diurne diffusamente toccheranno i 27-28 gradi anche sulla capitale. Nulla da segnalare per quanto riguarda la giornata di martedì. Tutti i dettagli in merito sulla di Trebi Meteo.
2: Dimensione Suono Soft.

Backstreet Boys con Show Me the Meaning of Being Lonely su Dimensione Suono Soft. Tra poco, nel primo appuntamento Good Life di questa mattinata insieme, scopriremo un trend che devo dire ci piace un sacco e che porta pace al concetto di disordine.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

James Blunt con High alle 6:41 minuti qui su Dimensione. Sono Soft, ciao da Laura Buono. Primo appuntamento Good Life della mattinata, in cui ti dico subito che se a casa tua ci sono pile di libri per terra, cuscini buttati sul divano, mobili presi al mercatino e magari piatti spaiati che non sai nemmeno tu perché continui a tenere, ecco, non ti devi preoccupare. Questa è la buona notizia: non sei disordinato o disordinata, sei shambolist, perché è arrivata questa nuova tendenza dell'interior design che si chiama appunto shambolism e che ci dice: smettiamola di vivere dentro una casa da catalogo. Cioè, dopo anni di minimalismo, decluttering, immagini di case talmente perfette che ti veniva quasi paura di sederti sul divano, ecco, adesso invece va di moda il contrario: il disordine ma organizzato, perché attenzione, non significa casa sporca o una casa dove uno accumula in maniera compulsiva le cose. No, significa semplicemente una casa vissuta, dove gli oggetti raccontano qualcosa di noi.

0: libri in bella vista, quadri diversi tra loro, mobili vintage con qualche graffio, coperte un po' stropicciate, piante che crescono dove gli pare e addirittura collezioni appunto di piatti spaiati. Insomma, la casa non deve più sembrare quella di una rivista, deve sembrare semplicemente casa nostra. E forse questa è la parte più bella dello shambolism, cioè finalmente possiamo smettere di sentirci in colpa perché non abbiamo il cuscino perfettamente centrato sul divano, anzi, se è un po' storto è meglio perché è di design. Cioè, direi quindi una buona notizia per iniziare la settimana, che nessuno si azzardi più a chiamarci disordinati. Il contrario, noi siamo perfettamente nel trend shambolism.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: una storia importante, magari questo brano è proprio legato ad una tua storia importante che porti ancora nel cuore. Eros Ramazzotti, e quindi l'hai potuto rivivere in questo momento alle 6:55 minuti qui su Dimensione Sono Soft, quando abbiamo terminato la prima ora di Svegli Insieme. Quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buona giornata da Valentina Lorusso. Carburanti da oggi, gli sconti Eni, IP pronti anche noi a calmierare i prezzi. La Premier Meloni, un segnale importante, avranno una durata iniziale di 30 giorni. Italiana Petroli promette una riduzione progressiva dei prezzi che il gestore a zero SOCAR potrebbe estendere anche alla rete esso. La cronaca, un 77enne è morto ieri nell'incendio divampato nel suo appartamento, quartiere Città Giardino a Roma, intorno alle 14. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Montesacro e della stazione di Città Giardino, ma le fiamme avevano già avvolto l'appartamento al secondo piano dell'edificio. Per ragioni di sicurezza l'intero stabile è stato evacuato. Papa Leone a Lourdes chiede ai vescovi francesi massima vigilanza sugli abusi sui minori, piaga dolorosa, monito sul fine vita e l'aborto, nessuna legge può dare la morte. In 150.000 per la messa nella spianata del santuario, poi l'incontro con le vittime di abusi del clero. Siamo al calcio, la Nations League, l'Italia cerca la rivincita in Turchia, mantenere la calma e farsi scivolare addosso le critiche e i fischi post sconfitta con il Belgio, dice Mancini, ottenere un risultato positivo in casa della Turchia per riaccendere l'entusiasmo e scongiurare una retrocessione in Nations League. Andiamo in casa Lazio, se siamo dove siamo è perché c'è voglia di lavorare e soffrire. I complimenti per l'avvio di stagione bisogna farli ai ragazzi, sono le parole di Rino Gattuso. Se rimane questa atmosfera, dice, possiamo levarci tante soddisfazioni. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Amore è il fatto che tu sei per me il coltello col quale frugo dentro me stessa.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: Giorgia per fare a meno di te su Dimensione Suona Soft. E io tra poco non posso fare a meno di te, ho bisogno della tua presenza, del tuo sostegno anche verso quell'ascoltatore o quell'ascoltatrice che vorrà mandare un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 per raccontarci la sua storia e per chiederci magari qualche parere, qualche opinione, perché torna come ogni lunedì e venerdì tra le 7 e le 8 la nostra rubrica True Life, Vita Vera, quella in cui voi ascoltatori siete i veri protagonisti. E allora, se hai qualcosa da chiedere perché hai una situazione che non ti convince tanto, non sai che cosa fare, non sai come approcciare qualcosa, ecco, fai pure la tua domanda al 320 20 41 433 e tutti insieme con gli altri ascoltatori cercheremo di darti una risposta, ma più che una risposta cercheremo di darti un consiglio, perché magari da quella situazione noi ci siamo già passati. Quindi dai, il centralino è aperto, aspettiamo le vostre storie. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e anche un ospite speciale. E allora scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in

0: Croce Pontina, il meglio, sempre.
1: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata? Anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
6: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
2: Ma dai!
1: Sì!
3: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.

batteria. Tastiere. Basso.

0: Dimensione suono soft, true life, risposte a piccole, grandi domande.
1: E oggi abbiamo una piccola, grande domanda da parte di un'ascoltatrice che ha mandato un vocale anche lungo, ma non vuole che venga mandato in onda perché non vuole che il marito possa riconoscere la sua voce, infatti non vuole neanche svelare il suo nome. Perché? Perché deve fare un regalo al marito per il compleanno. Tra un mese compirà 60 anni e la sua idea era quella di passare un weekend fuori casa, non più di un weekend perché ha spiegato non si può per vari motivi, e quindi vorrebbe qualcosa per un weekend che sia tra il Lazio, l'Abruzzo e il Molise, quindi qualcosa di vicino, borghi o qualunque cosa possa rendere questo weekend una coccola, ha detto, per un neo sessantenne. E qui dobbiamo darle una mano, perché magari noi l'abbiamo già fatto qualche weekend fuori, abbiamo già magari regalato una coccola per qualcuno che faceva il compleanno. E quindi cosa consigliamo a questa ascoltatrice che deve fare il regalo di compleanno al marito che compirà 60 anni, quindi un bel traguardo? Idee, dai, 320 20 41 433. L'importante è che siano idee per un weekend in un luogo ben specifico, che è tra Lazio, Abruzzo e Molise, cioè non tanto ben specifico perché poi il campo è abbastanza largo, però deve essere un luogo vicino, non troppo lontano, non che si possa raggiungere insomma in macchina o in treno, senza aereo. Quindi 320 20 41 433. Aspetto i vostri messaggi per aiutare questa ascoltatrice a trovare il regalo perfetto per il marito che compirà 60 anni. Dai, forza con le idee, io sono sicura che oggi supereremo brillantemente un altro caso di True Life.

0: mese sarà il compleanno del marito e lei ha chiesto qualche suggerimento per un weekend fuori porta, quindi non troppo lontano da Roma. Lei ha suggerito Lazio, Abruzzo, Molise, un weekend da passare con lui come una coccola da regalargli e da passare ovviamente insieme, e ha chiesto qualche suggerimento, e ovviamente in tantissimi avete risposto al 320 20 41 433 e sentiamo un po' che suggerimenti le avete dato.
1: Buongiorno, visto il periodo,
0: sì, cosa?
1: Io consiglierei un agriturismo con un centro benessere, una spa.
0: Beh, un grande classico.
1: In Toscana, naturalmente.
0: Ecco, Toscana non era citata, però effettivamente la Toscana è anche molto vicina dal Lazio.
2: Buongiorno, sono Iaia da Roma e volevo dirti che c'è Chianciano,
0: sì,
2: che c'ha degli alberghi che fanno dei pacchetti carini per i weekend, e ci sono le piscine Teie o le terme sensoriali.
0: Beh,
2: è un'ora
0: sicuro
2: e mezza da Roma ed è carino, non molto costoso, anzi è piuttosto economico.
0: Ecco, quindi una buona meta, direi.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
3: Guarda, un bel weekend alle terme.
0: Tutti alle
3: secondo
0: terme.
3: Secondo me, se lui è amante di queste cose, sarebbe una cosa bellissima, rilassante e anche molto romantica. Buona giornata.
0: Buona giornata a te. Si vede che come uno dice la parola coccole pensa subito alle terme. C'è chi per esempio ha scritto Podere di Marfisa vicino Viterbo, terme relax e natura. Ecco, questo potrebbe essere un altro suggerimento. E ancora.
4: Buongiorno, mi chiamo Antonella da Roma.
0: Ciao.
4: Beh, quale occasione migliore per coccolarsi con un bel weekend in una fantastica spa?
0: Esatto.
4: E ce ne sono di tantissime.
0: Dove?
4: E ne conosco una bellissima verso Viterbo, a pochi chilometri a nord di Roma. Veramente consigliata.
0: Ecco, forse era proprio quella che abbiamo letto prima, che ho letto prima.
5: Buongiorno Laura.
0: Ciao.
5: Carlo da Roma. Mi sento di suggerire la costa abruzzese,
0: sì,
5: come ad esempio la località di Giulianova oppure Tortoreto Lido.
0: Bella.
5: Un po' di mare a settembre, che è anche bello,
0: no, però
5: poi la temperatura lo consente, sono temperature
0: con un po' di
5: calore, per cui una bella passeggiata al mare credo che proprio sia un bel weekend.
0: Sicuramente.
5: Ciao a tutti e buon inizio settimana.
0: Però il compleanno è fra un mese, quindi forse fra un mese il mare non è indicato.
6: Buongiorno Laura,
0: e quindi
6: buongiorno a tutti.
0: Ciao.
6: Io consiglierei Montelivata, una località di montagna molto vicina a Roma, a me molto cara.
0: Se non è mare, montagna.
6: Ultimamente hanno anche aperto un bello albergo con la spa.
0: Ottimo.
6: All'interno.
0: Vedi,
6: quindi
0: mettiamo
6: oltre
0: le cose
6: che
0: insieme.
6: Diciamo assaporare un bel weekend di montagna, c'è la possibilità di fare la spa.
0: Benissimo.
6: E in più? Diciamo in questo periodo, anche ad ottobre, si può anche ammirare il fenomeno del foliage.
0: Meraviglioso.
6: Una buona giornata a tutti.
0: Io
6: e
0: direi,
6: buona settimana.
0: Grazie anche a te. Direi che la soluzione l'abbiamo trovata, cara ascoltatrice, di cui non dirò il nome anche se lo so, hai adesso diverse idee, poi facci sapere quale scegli come meta per il compleanno di tuo marito.
7: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Una stella di... Altro che New York per Cesare Cremonini, almeno da quello che si vede sui social, dalle storie che sono ancora attive, ha passato un bel weekend sulle nostre montagne, sulle Dolomiti, credo. E comunque, insomma, lui che si sta godendo sicuramente questo periodo con il lancio della sua nuova canzone, del disco che arriverà. Insomma, complimenti a Cesare Cremonini, ma anche complimenti a tutti voi ascoltatori per i consigli che avete dato alla nostra amica che ha chiesto supporto nella nostra rubrica Trulla Life, vita vera. Un altro caso l'abbiamo risolto brillantemente, ora la nostra rubrica tornerà come sempre venerdì tra le 7 e le 8.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buona giornata da Valentina Allorusso. In due armeggiavano con un attrezzo metallico sulle portiere delle auto in sosta nel parcheggio all'angolo tra via Tuscolana e via Vincenzo Marronaro, mentre un terzo complice svolgeva il ruolo di vedetta. La polizia ha arrestato tre cittadini sudamericani, poco più che ventenni. I tre hanno reagito con violenza nel tentativo di sottrarsi al controllo, sono stati bloccati. Due hotel abusivi chiusi, 82.000 euro di ricavi non dichiarati, ricostruiti in soli tre mesi. Un'ulteriore struttura alberghiera irregolare con 18 camere e 51 posti letto individuata nei pressi di Piazza dell'Indipendenza. È il bilancio dei controlli condotti dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma nel rione Esquilino. Per due strutture il competente ufficio di Roma Capitale ha disposto la chiusura immediata. A Trastevere la polizia e la ASL dai locali Nannarella e Cenciola Parolaccia, irregolarità all'interno del locale, sporcizia e utilizzo di manodopera non registrata. È ciò che la polizia ha scoperto in due famosi ristoranti di Trastevere, Nannarella in piazza San Callisto e Cenciola Parolaccia in vicolo del 5. In cucina è stata riscontrata la presenza di animali infestanti. Il Papa a Lourdes chiede ai vescovi francesi massima vigilanza sugli abusi sui minori, una piaga dolorosa, dice Leone. Monito su fine vita e aborto, nessuna legge può dare la morte, in 150.000 per la messa nella spianata del santuario. Il calcio, la Nations League, stasera l'Italia cerca la rivincita in Turchia, Mancini lascia 10 azzurri a Coverciano. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Tensione suono soft, il tempo in città.
1: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio, dunque avremo una giornata di bel tempo con ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica, cieli complessivamente sereni o al più poco velati, clima mite su tutta la regione. Le temperature massime diurne diffusamente toccheranno i 27-28 gradi anche sulla capitale. Nulla da segnalare per quanto riguarda la giornata di martedì. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: I momenti in cui sono stato davvero felice posso contarli sulle dita di una mano. La sua.

0: roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Guerriero di Marco Mengoni su Dimensione Suono Soft. Marco Mengoni che sarà il nuovo direttore creativo di Allo Sbagliato, questo nuovo spazio a Milano dove non si potranno scattare foto, video e selfie per viversi davvero il momento come si faceva un tempo. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di settembre super promozioni sugli elettrodomestici Miele, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che veramente ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 oppure vai su Cucine & Co. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
4: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
5: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
11: Honda Moto Roma!
12: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
13: Ma dai!
12: Sì!
14: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
15: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
16: Torna a tennis.

0: Sem Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
1: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
0: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Dimensione Suono Soft.

quando una storia d'amore finisce, ma tu ti ritrovi costantemente a pensare all'altra persona e speri che someday, che un giorno potrai rincontrarla, che le strade si potranno rincrociare e la storia potrebbe riniziare in qualche modo. Someday, appunto, i Michael Learns to Rock su Dimensione Suono Soft.

siamo stati tutti nella favola di Renato Zero, però adesso bisogna capire se anche la nostra giornata sarà da favola oppure no, e questo lo scopriamo subito grazie a Branco, sempre qui puntuale con tutti i suoi consigli per vivere questa giornata al meglio.

0: meglio. E allora sentiamolo segno per segno.
1: Oggi è lunedì 28 settembre 2026. Buongiorno e buona fortuna e felicità a voi tutti, Ariete. I giovani devono ancora conoscere cosa fa luna piena in Ariete, ma in questi tre giorni forse avete fatto una esperienza. Avete conosciuto questa energia che smuove tutto, una passione per l'amore, sì, ma anche per la vita che non conosce limiti. La professione, il lavoro, lo studio, gli affari sono già nel bel mezzo di un processo rinnovativo che non può più essere fermato. Ma io so che vi sto portando a nozze dicendo così, perché è nella vostra natura, Ariete, andare sempre in avanti. Infatti Saturno è chiaro, è qui ciò che inizia, crescerà, e ciò che si conclude è chiuso. Toro, se guardiamo invece cosa succede nel giardino del vostro amore, un tempo voi Toro eravate esperti delle rose. Forse in questo giardino manca qualcosa oggi. Lui, lei, non ci sono. Gemelli, l'amore coniugale torna al centro dell'attenzione finalmente. Ecco, qualcuno vi ringrazia anche per il divertimento che avete provocato qualche volta. Chi è questo qualcuno, mio caro amico dei Gemelli? Francamente io non so, ecco, però sono lieto di portare questo messaggio. Vi ringrazio tanto per i baci ricevuti. Cancro, per quanto riguarda l'amore non c'è problema, perché Venere di Marte, d'accordo, vi lascia, ma anche vi lascia respirare meglio, dai. E poi per i soldi, per le battaglie sarà molto utile. Leone, per quanto riguarda l'amore, sessualmente chi vi batte più quando Marte sarà là? Vergine, certamente luna in Ariete non sarà buona per qualcun altro, ma non per voi, perché è ottima anche per i lavori, per gli affari lontano. Mette di fronte a due possibilità di scelta quando va in Gemelli, e sono certo che farete quella giusta, perché avete un Mercurio troppo bravo, troppo scaltro, troppo intuitivo. Si parla del vostro patrimonio, reddito che deriva dalle proprietà e beni immobili che voi avete ereditato. Bilancia, nella salute, ecco, questo mi tengo a precisare oggi, è la Bilancia, possibili problemi di tipo intimo sia per gli uomini sia per le donne. Scorpione, fermatevi, state buoni se potete. Lavoro, solo l'amore può vincervi, non certo i vostri nemici, i vostri concorrenti. Credo che sia questa un'ottima previsione, a parte poi le vie respiratorie, gola, tonsille, corde vocali, che restano punti deboli nella salute insieme al fegato. Sagittario, e io so benissimo di che cosa parlo, perché conosco cosa vuol dire avere a proprio favore incondizionatamente Marte e Giove.

accettate, concludete. Vedrete che mattinata ci riuscite, non nella seconda parte del giorno, perché la luna sarà in toro, vi aspetta un altro spettacolo domestico questa sera, anche perché in amore parlate troppo, questa è la verità. Pesci, naturalmente anche il vostro Nettuno, che è il signore dei pesci, che si trova in ottima postazione accanto a Saturno nel campo del patrimonio, cioè dei soldi. Voi mi capite cosa è capace di fare questo Nettuno? Di pescare in un mare pieno di possibilità, delle occasioni per voi che non dovete assolutamente perdere per pigrizia o perché siete troppo innamorati della vostra intelligenza, per non dire della vostra beltà. Non perdete, pesci, questa occasione. Grazie della vostra attenzione. Pensiero delle stelle dell'autore americano Douglas Buggles. Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere, è la cosa migliore che tu possa essere. Un amico.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Non è mattina senza un caffè, dice Biagio Antonacci, anzi canta Biagio Antonacci, ma noi potremmo dire non è mattina senza la sveglia di Dimensione Suono Soft, che è finita, però abbiamo terminato queste tre ore insieme, quindi tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Apre il nuovo centro di formazione professionale Ernesto Nathan nel municipio IX. L'intervento è promosso da Roma Capitale per potenziare l'offerta formativa pubblica del territorio. Gli studenti acquisiranno competenze nella progettazione, nel disegno 2D, nella modellazione 3D, nel rendering, nella preparazione alla produzione, seguendo l'intero ciclo di progettazione del gioiello. Torna il Tevere Day. Dal 2 all'11 ottobre il fiume di Roma sarà il centro di oltre 130 appuntamenti diffusi lungo più di 80 chilometri. Trasporti, ambiente, cultura, archeologia, navigazione, spettacolo e cittadinanza attiva. Dal 6 ottobre il Museo di Roma ospita la mostra dedicata a Kit Haring, uno degli artisti più riconoscibili del secondo Novecento. La mostra ripercorre il percorso artistico di Haring e dei primi lavori a New York ai poster politici. Info su comune

0: www.roma.it.
1: Ah, 50 e 50 50 e 50,
2: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Valentina. Allo Russo, un incidente stradale nella notte sulla rampa d'ingresso del grande raccordo direzione Firenze, per cause in corso di

posto in due ospedali dal 118. Due hotel abusivi chiusi, 82.000 euro di ricavi non dichiarati ricostruiti in soli 3 mesi e una struttura alberghiera irregolare con 18 camere e 51 posti letto individuata nei pressi di Piazza dell'Indipendenza. È il bilancio dei controlli condotti dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma nel rione Esquilino. Un normale sopralluogo della Polizia di Stato, scattato dopo una segnalazione di furto in abitazione, si è trasformato nella scoperta di una serra deposito homemade di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. È quanto scoperto dagli agenti del distretto Prima Valle e dal reparto prevenzione crimine in zona Roma Nord. L'arrestata, una donna di 45 anni, all'interno dell'immobile sequestrati 1.500 grammi di stupefacente tra hashish e marijuana. Quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Il pontefice questa mattina sarà a Metz, nel cuore della giornata, parteciperà ad un incontro

0: Teatro in Vaticano. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie a Valentina Lo Russo, noi, l'ho già detto, abbiamo terminato queste 3 ore di sveglia, spero siano andate bene, dai, questa è la prima sveglia della settimana, se ce ne abbiamo di sveglia ancora da passare insieme fino al weekend. Abbiamo appena iniziato, ma direi che va bene così, dai, piano piano ce la faremo, così come piano piano continuiamo ad affrontare questa mattinata, grazie come sempre alla compagnia, alla simpatia di Francesco Cavuoto, che è già qui e ti porterà fino all'ora di pranzo. E allora, buon lunedì e noi, se vuoi, ci sentiamo domani mattina, come sempre, tra le 6 e le 9. Io ti aspetto. Ciao da Laura Buono, a domani.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare. Così profondo il mio amore. Più te ne do, più ne ho. Perché entrambi sono infiniti.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Canta, canta. Pino Daniele, Sara, non piangere che è lunedì. Saretta, non piangere che è lunedì, ma domani è martedì, mercoledì, giovedì. Pantarei, Pantarei. Tutto scorre e un attimo, è uno schiocco di dita che si arriva subito a venerdì pomeriggio ed è già weekend. Hai visto? È finita la settimana. Allora, ci sentiamo, buon fine settimana a tutti. Grazie, riposatevi questo weekend, ci sentiamo lunedì. Piacerebbe. Buongiorno, sono Francesco Capuoto, 9:19, è soltanto lunedì ma va tutto bene. Un bacio, un grazie a Lauretta Buono che ti ha tirato giù dai piedi.

0: piedi dalla branda e per svegliarti, che ci vogliono due schiaffetti ben assestati il lunedì mattina per ritornare a essere, diciamo, presentabili al mondo e al cospetto degli altri. Come si fa? Si fa l'appello 320 20 41 433, se ci sei batti un colpo. 320 20 41 433, batti un colpo, mi serve sapere chi sei, quindi il tuo nome, e da dove ci stai ascoltando. Poi se vuoi aggiungere anche come stai affrontando questo lunedì, che cosa stai per fare, dove andrai, come ti organizzi per la ripartenza, è ben accetto, ci mancherebbe, no? Se uno arriva a casa mia e bussa con i piedi, io accetto volentieri. Se poi invece vi volete limitare a nome e da dove mi ascolti, io sono felice uguale. L'importante è fare una foto degli ascoltatori di questa mattina di Dimensione Suono Soft. Prometto che vi saluto tutti uno per uno. A Roma 3, il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data, il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia. Fireworks,
4: qualità conveniente sempre. Per risparmiare non serve più andare al discount, basta andare da Fireworks. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Fireworks, l'entusiasmo di servirvi.
5: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
9: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
10: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it. xonex.it.
11: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency

0: Sì, aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
1: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
4: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività ogni

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Punti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Due Punti Sporting Club.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: tanti messaggi che hanno risposto all'appello del lunedì mattina, e allora tra poco li leggiamo tutti. Vi saluto tutti qui in diretta su Dimensione Sono Soft, dove adesso alle 9.42 in questo momento è arrivato il momento di dare spazio, microfono, cuffie e viaggi, appunti di viaggio, quindi anche un bel diaretto dove lui può scrivere le cose. Sono stato lì, ho mangiato questo, è Beppuzzo Pellegrino, dove ci porti oggi? Scopriamolo.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici viaggiatori, navigatori, esploratori, vediamo un po' se indovinate. Difficile, eh? Vabbè, vi aiuto. C'è un posto in Sicilia che, dopo aver attraversato il ponte, ci sembra di arrivare in un borgo medioevale, oppure di entrare in un'altra dimensione, oppure in un film di guerre spaziali. Vabbè, un po' difficile così, ho detto un po' di fesserie. Mi arrendo e ve lo dico: Ortigia. Stiamo parlando di una città in Sicilia, in provincia di Siracusa, che è il cuore poi storico di Siracusa e ha qualcosa di davvero particolare. Pensate, un posto magnifico in una città magnifica, vicoli, palazzi barocchi, piazze elegantissime, il mare che accompagna continuamente la passeggiata. Infatti non c'è punto di Ortigia dove non ci sia mare, dove non si vede il mare. Una delle cose che preferisco è semplicemente quella di perdermi tra le stradine senza avere necessariamente una meta. È come girare in una spirale, gira, gira, gira, gira, e poi arrivi in Piazza Duomo, ti fermi alla fonte di Aretuse, aspetti la sera quando il caldo diminuisce e Ortigia si riempie di vita. Ah, musica, artisti di strada, gente bellissima, cultura incredibile. Naturalmente c'è la cucina, insomma, Siracusa, Ortigia, qui la cucina diventa parte integrante dell'esperienza. Ora, non vi voglio raccontare cosa mangiare perché vi lascio liberi, però settembre-ottobre è il periodo perfetto per scoprire Ortigia. E come dicevo, il clima è sempre bello, il mare è caldo, vivi l'isola con meno stress, meno gente, e soprattutto non fai code per mangiare lo street food che qui è pazzesco. Ortigia, per quanto mi riguarda, è una destinazione che non si visita soltanto, insomma, si deve assaporare lentamente come una panella, proprio come si deve fare durante un bellissimo viaggio. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: in una realtà parallela i ragazzi del Volo hanno fatto una canzone che si chiama Zucchero, per restituire il favore, diciamo. La prima ora è volata via, ma dice: ma Francesco, scusa, ma avevamo fatto l'appello, abbiamo mandato i messaggi, ma che fai, non ci saluti? Ma come non ti saluto? Ma che faccio, le promesse da marinaio, poi di dimensione sulla, a dimensione sulla soft di lunedì mattina? Ma quando mai? Allora iniziamo con l'appello. Marco da Roma, presente. Marco, ormai firma il registro e può tornare al posto. Lina da Roma, benvenuta anche a te. Annalisa da Roma, già al lavoro, quel già contiene tutto il dolore del lunedì. Rosella d'Ariano in macchina verso il lavoro, e Paola da Pomezia è ferma sul raccordo. Paola ha scritto: si ricomincia, più con messaggio una specie di bollettino di guerra, no? Federica sta facendo la quotidiana traversata Infernetto Prati in scooter. Federica, più che pendolare sei una tratta commerciale. Edoardo da Ostia, presente da casa e laboratorio finché parole sue non lo cacciano da entrambi. Ottimo progetto a medio termine, Edoardo, siamo con te. Fabrizio da Roma, mattina con noi, pomeriggio nuoto. Massimo, jogging stamattina, lavoro nel pomeriggio. Massimo ha già fatto sport, mentre alcuni di noi stanno ancora cercando di mettere a fuoco il comodino e la vita vera. Simonetta da Roma approfitta della temperatura perfetta per una passeggiata, e naturalmente Pina da Fiumicino, pensionata, passeggiata sul lungomare. Padrona del mio tempo, dice Pina, ti vogliamo molto bene, però certe cose il lunedì mattina si dicono sottovoce. Giovanna da Mentana ha commissioni da fare, gente da vedere, forse riesce pure a infilare un caffè con un'amica. Agenda piena, ma con criterio. Antonella, chitarra in mano per il suo esercizio quotidiano, ha cominciato la settimana con la canzone del sole. Direi che musicalmente siamo partiti meglio di Paola, che è sul raccordo. Francesco da Roma invece alle 9:57 di lunedì sta già pensando al fine settimana. Francesco, questa non è organizzazione, è disperazione preventiva. E un abbraccio particolare a Flora, che dice che sarà una settimana complicata ma vuole affrontarla con positività. Flora, allora questa settimana facciamo un pezzettino di strada insieme, se ti va. Si riparte verso una nuova ora la prossima, con tanti successi soft uno dietro l'altro, ma prima c'è la nostra informazione.
1: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
2: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
3: Buona giornata, ben trovati da Valentina Allorusso. Tragedia a Castel Gandolfo, al Lago dei Castelli Romani. Nel tardo pomeriggio di ieri è morto annegato un uomo di 44 anni, originario del Foggiano, residente ad Albano, forse un malore mentre era in canoa, la causa del decesso. Nella notte un'automobile con a bordo due giovani è finita fuori strada sulla rampa d'ingresso del Grande Raccordo direzione Firenze, andando a sbattere contro il guardrail. A bordo c'erano due giovani, entrambi trasportati in ospedale in codice rosso. Il veicolo è finito fuori strada sulla rampa d'ingresso del Grande Raccordo. L'omicidio Regeni, siamo oggi qui nonostante questo faticoso percorso in salita, grazie alla scorta mediatica e al popolo giallo. In pochi avrebbero scommesso che saremmo arrivati ad un processo e poi a sentenza, lo ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, arrivando a Piazzale Clodio, dove oggi è prevista la sentenza per la morte del ricercatore friulano avvenuta nel 2016 a El Cairo in Egitto. Il Papa è arrivato a Metz, ultima tappa del viaggio apostolico in Francia, accolto da alcune autorità locali con le quali avrà un breve incontro, poi il trasferimento in auto al centro congressi Robert Schuman per l'incontro interreligioso. Al termine si dirigerà verso l'auditorium, dove sarà accolto dal presidente della Repubblica Macron. Siamo allo sport, il calcio, la Nations League. Questa sera l'Italia cerca la rivincita in Turchia. Mancini lascia 10 azzurri a Coverciano, Barella e Maldini tra gli esclusi. Il CT, nessuna pressione. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Sono 13 anni che con te ho fatto 13.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Radio Red nella mattinata di lunedì 28 settembre. Buon inizio settimana, buona ricarica a te famiglia da Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, la radio che ti rigenera, ti ricarica, ti rilassa, ti fa ascoltare buona musica e ti fa affrontare al meglio anche il temuto lunedì mattina. Sono le 10:14, tra pochissimo cerchiamo di capire anche come mai tu hai un messaggio che ti arriva su WhatsApp, smetti di cioè non gli rispondi subito entro 3, 2, 5, 8 minuti, passano le settimane e rimane lì ed è sempre più difficile rispondere. Ce lo spiega la scienza, ce lo spiegano le Good Life tra pochissimo qui su Dimensione Suono Soft. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile solo per tutto il mese di settembre. Super promozioni sugli elettrodomestici Miele, si scrive Miele, si legge Miele, finanziamenti personalizzati a tasso zero, in più trasporto e montaggio assolutamente inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18, vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri

0: rate fino al 28%.
1: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
0: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
7: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
8: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
9: Ma dai!
8: Sì!
10: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
11: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
12: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto e incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
13: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
14: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
15: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
16: Honda Moto Roma!
17: Dimensione suono soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta. Non come un addio, ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita.

0: di me.
1: Che bella canzone d'amore, ti lascio una canzone che potrai dedicare a chi amerai dopo di me. Mamma mia, ci vuole coraggio, devo essere sincero. Questa forse è la sublimazione della parola ti amo. Le 10:39, prima ti ho chiesto qual è il messaggio più vecchio al quale devi ancora rispondere. Io oggi istituirei, se siamo tutti d'accordo, ufficialmente la giornata mondiale del ti rispondo dopo, che è quel luogo misterioso dove finiscono centinaia di messaggi, no? E dal quale pochissimi fanno ritorno. Succede così, arriva un WhatsApp, lo leggi, pensi, gli rispondo con calma. Errore, perché dopo due giorni un semplice va bene, grazie, ti sembra ormai troppo poco. Dopo una settimana senti dover spiegare il ritardo, dopo un mese stai praticamente preparando. Caro Marco, sono successe molte cose nell'ultima

0: va benissimo, tre righe possono chiudere una conversazione che nella nostra testa occupava un monolocale. Allora poi appoggio il telefono, perché essere raggiungibili 24 ore su 24 ci ha dato una possibilità, mica un contratto di reperibilità. Quindi oggi recupera tre persone, le altre gli rispondiamo dopo. Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminati.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

0: dimentica. Con Raff chiudiamo le prime due ore, siamo a metà. È come quando c'hai la fettina di carne sulla piastra, no? Una voltata e una girata. La voltata l'abbiamo fatta, adesso ci manca la girata. Quindi dall'altra parte le ultime due ore fino alle 13. Ma in buona compagnia, perché ci sono i successi soft di ieri, di oggi e pure di domani. E ho intravisto pure qualcuno di dopodomani qui su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'informazione, 100 secondi di Enricuzzo Mentana e poi si riparte con l'ora di Segreti in Tavola.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
0: Sempre informati con Dimensione Fonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
6: Buongiorno e bentrovati da Valentina Lorusso. I carabinieri di Torbella Monaca hanno arrestato un cittadino georgiano di 47 anni con precedenti accusato di resistenza e lesioni. A Pubblico Ufficiale, durante un servizio di pattuglia, i militari hanno notato l'uomo in transito in via Acquaroni a bordo di un'autovettura. Alla vista della pattuglia il conducente ha accelerato bruscamente, dando vita ad una fuga improvvisa. Ne è nato un inseguimento terminato poco dopo in largo Mengaroni. Due giovani rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla rampa d'ingresso del grande raccordo direzione Firenze. Per cause in corso di accertamento, un'auto SUV Porsche è andata a sbattere contro il guardrail, distruggendole finendo sullo sterrato. A bordo dell'auto i due ragazzi che sono stati estratti dai vigili del fuoco, che hanno utilizzato attrezzature da taglio. Un'emorragia che non si ferma e conferma il trend negativo. Dal 2019 al 2025 solo a Roma e provincia hanno chiuso 2.827 bar di quartiere. A lanciare l'allarme la Confesercenti, in tutta Italia sono state perse 24.073 imprese con una ricchezza perduta stimata in 7,2 miliardi di euro. Caso Reggiani, la sentenza del processo per il sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano è attesa per le 18 di oggi. I giudici sono riuniti in camera di consiglio. Siamo qui nonostante questo faticosissimo percorso ad ostacoli, grazie a tutti, alla scorta mediatica e al popolo. Questa è già una vittoria, lo ha detto l'avvocata Alessandra Balerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio insieme ai genitori e alla sorella di Giulio Reggiani. Ora il nostro approfondimento.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Mentre i cittadini italiani, quelli perlomeno che hanno la patente, sono alle prese col rebus del costo della benzina e del diesel,

0: La comunità politica è attenta a un altro tipo di numero di oggi, il risultato delle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Tra ieri e oggi sono aperti i seggi e alla fine si vedrà chi vince, in una contesa che è stata animata e molto dal tentativo di Vannacci di inserirsi scippando, diciamo così, politicamente una figura di Forza Italia e facendone il suo candidato contro l'uomo che appunto lo stesso partito fondato da Berlusconi ha designato e che è poi il tesoriere nazionale, una figura che non è di Reggio Calabria. Il centro-sinistra ha messo un candidato di lunga data, un suo esponente di lunga data, Frank Benedetto. Perché il test è importante? Perché è stato Vannacci a dire faremo di Reggio Calabria la nostra Sassonia. In Sassonia poche settimane fa il partito di AfD ha preso quasi il 44% dei voti. Ma ovviamente il test vale per tutti e bisogna vedere però se vale per gli elettori. Fino a ieri sera, dopo quindi tutta una giornata di urne aperte, aveva votato solo il 15%. Andasse così anche oggi, se arrivasse, poniamo, al 25%, beh, non sarebbe una gran Sassonia, anche dal punto di vista di Vannacci, e andrebbe considerato quindi che ha votato 1 su 4 soltanto. Ma stiamo pure alla sostanza, le percentuali saranno importanti, ma di questi chiari di luna pare difficile che questa possa essere davvero la Sassonia di Vannacci e di Futuro Nazionale.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Affogherò nei tuoi silenzi, pur di stare nei tuoi pensieri. Mi armerò di pazienza e aspetterò che tu arrivi.

0: Attention, Charlie Puth, Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Attenzione, battaglione, tra poco arrivano i segreti quotidiani, quelli in tavola di Francesca Romana Barberini. E che fai, te li perdi?
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
5: Supermercati Pewex augurano una buona Pasqua a tutti i loro clienti e anche a tutti quelli che ancora non lo sono. E fino al 6 aprile, suino vari tagli a 3,99 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: 50 e 50 50 e 50.
7: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
11: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
12: Honda Moto Roma!
13: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
14: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi

0: Fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Moonlight Shadow, Mike Oldfield, dal 1983. Avevo 4 anni, ma ricordo che in radio, non è vero, non ricordo niente, però il conduttore deve sempre dire: in radio passava questa canzone. Io mi ricordo, non ricordo nulla di quando avevo 4 anni. Ricordo però, questo lo ricordo bene, che per 2 volte al giorno ci sono i Segreti in Tavola di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Sapete che oggi, 28 settembre, si celebra l'International Poker Eye Day. È una ricorrenza nata in Canada che si festeggia soprattutto alle negli Stati Uniti, in Giappone e in tanti paesi, Italia compresa, che sono stati conquistati da questa coloratissima specialità. Non è una giornata istituzionale, è invece un appuntamento gastronomico internazionale dedicato alle origini e all'evoluzione del quello che noi chiamiamo poke o poke. Ma prima di tutto pronunciamolo bene, si dice pokai. In hawaiano pokai significa tagliare a pezzi, perché il cuore del piatto è proprio il pesce ridotto ai bocconi. La sua storia nasce a Hawaii, dove i pescatori condivano il pesce praticamente appena pescato con ciò che trovavano, sulle isole, quindi il sale, il limo, che è un'alga locale, l'inamona, che è una granella ricavata dalle noci tostate. Poi, con l'arrivo delle comunità giapponesi sulle isole e anche quelle asiatiche, si sono aggiunte la salsa di soia, l'olio di sesamo, il cipollotto e il peperoncino. Ci sono però degli ingredienti obbligatori, sapete quali sono? Allora, nel poke tradizionale il pesce fresco tagliato a cubetti, spesso del tonno ai, poi sale e condimenti. Il riso non era indispensabile. E infatti la poke bowl che conosciamo tutti, quella diciamo versione internazionale, è un'evoluzione contemporanea. Infatti oggi si parte generalmente da una base di riso oppure di quinoa o di insalata e si aggiunge una proteina come il tonno, il salmone, i gamberi, il pollo, il tofu, insomma via libera la fantasia. E poi si aggiungono ancora l'avocado, l'edamame, i cetrioli, il mango, il cavolo, le alghe, i semi, la frutta secca, ma anche delle salse. In realtà questi sono tutti ingredienti facoltativi e non esiste una formula unica. Dal punto di vista nutrizionale invece il pokai può essere un piatto completo con carboidrati, proteine nobili, fibre, vitamine, grassi insaturi. Al palato ovviamente gioca un po' sui contrasti, quella è la cosa divertente, tra il morbido e il croccante, sapido e dolce, fresco e piccante. E ovviamente salse abbondanti, riso un po' in eccesso e topping fritti possono trasformarlo in un pasto molto più calorico di quello che immaginiamo e soprattutto troppo ricco di sale. Quindi pokai, trend o scelta? Beh, è nato come una tradizione, è diventato però un fenomeno globale. Oggi può essere una scelta equilibrata. Naturalmente il vero segreto sta nel costruire bene la ciotola, cioè cosa metterci dentro il pokai. Quindi bisogna non dobbiamo dimenticare che prima dei topping e delle fotografie da postare su Instagram, dobbiamo scegliere un pesce di qualità. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme i nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro un buon International Pokai Day. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari

0: Roberto, Gianna Nannini, Dimensione Suono Soft, prime tre ore scivolate via, andate via, adesso l'ora della decompressione e di lunedì ne abbiamo davvero bisogno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Luce, gas, Sidra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
5: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro. E maxi rata finale di 11.925,50 euro. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie le ascoltiamo dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Andrea Soprani. Principio di incendio sul tetto dell'edificio dell'Istituto Comprensivo 4 di Frosinone con Primaria, dove sono in corso i lavori con l'applicazione della guaina. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Gli alunni sono stati fatti uscire dalle classi. Un operaio a causa dei fumi è stato trasportato in ospedale per controlli. I giudici della prima corte d'assise di Roma sono entrati in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016. Che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per il 18. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. Così l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni. Il nuovo tram Urbos, arrivato a marzo 2026 nel deposito di Porta Maggiore, questa mattina è stato messo sulle strade di Roma per le prove necessarie per ottenere il nulla osta tecnico di ANSFISA, l'ultimo passaggio prima di poter aprire le porte agli utenti. Presente al momento dell'uscita dalle officine il sindaco di Roma Gualtieri e l'assessore alla mobilità Patanè. Questi mezzi andranno a sostituire i vecchi tram stanga e serviranno le tranvie di nuova realizzazione su tutte la tranvia Togliatti e la Verano Tiburtina. Inizio del servizio forse a dicembre. Teatro, la stagione dell'Ambra Giovenile inizia in maniera stellare. Da domani al 4 ottobre, direttamente da Hollywood, James Franco porta a teatro il suo Desert Films. Insieme a lui in scena Blinken III, la cantante Ellie Papadiamanti e il pianista Costantino Diminakis. È tutto, l'informazione è tornata a meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Le tue mani sono il mio porto sicuro. Quella cosa che, come le stringo, mi sento a casa.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: la A, ma è la O, è la O chiusa, la O. No One, Alicia Keys, abbiamo fatto anche dei rudimenti di dizione, vedi, nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft, nell'ora della decompressione, insieme a Francesco Cavua, Cavuato, invece qua il dittongo è aperto, il Cavua, come uova, come aiuola. Prontissimi ad accompagnarvi fino alle 13 con la nostra musica, nell'ora della compressione, meno chiacchiere e più musica appunto, ma prima un consiglio per te. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grandissima, si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data, il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
4: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
5: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
2: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì!
4: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
8: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività ogni settimana per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Perché ogni età ha il suo sport, ogni giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sport.

0: www.sportingclub.it.
1: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
2: Dimensione Suono Soft.

Ma che musica mette Dimensione Suono Soft, soprattutto e specialmente nell'ora della decompressione tra le 12 e le 13, perché abbiamo più musica e meno chiacchiere. Con me fino alle 13 sono le 12.40, ancora una ventina di minuti, e poi lascio cuffie e microfono a Fabiana Sera che ti accompagna fino alle 5.

0: Che bel rumore.
1: Pianoforte. Violini. Fiati. E la voce di sì.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

Il cielo in una stanza, Giorgia, per chiudere il nostro appuntamento. Dai, il lunedì è bello che è andato, siamo arrivati a ora di pranzo, è già lunedì pomeriggio, praticamente io intravedo già il venerdì pomeriggio. Se guardi bene ti sforzi.

0: Sforzi, lo vedi anche tu.
1: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
2: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
3: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. Hotel abusivi chiusi, quasi 82.000 euro di ricavi non dichiarati e ricostruiti in soli 3 mesi e un'ulteriore struttura alberghiera irregolare con 18 camere e 51 posti letto individuata nei pressi di Piazza dell'Indipendenza. Una fotografia, questa, che è stata scattata tra il rione Esquilino e l'area di Castro Pretorio, una lente di ingrandimento che ha interessato il comparto turistico ricettivo della capitale e che è andata ad approfondire la posizione di attività le quali, pur presentandosi come strutture extra alberghiere, erano gestite nei fatti seguendo le modalità degli hotel. 4 le realtà fantasma che sono venute a galla. Arde a controllo stradale a Tor San Lorenzo, in manette un 50enne e una 27enne. Nell'auto nascondevano 26 dosi di crack già pronte, bilancino di precisione e contanti. Un turista argentino di 42 anni, Nicolas Merlano, è scomparso a Roma da 3 mesi. La famiglia non ha sue notizie dal 30 giugno e al caso si è interessata anche l'Interpol, che ha emesso un'allerta gialla, e la sorella a lanciare un disperato appello in Italia affinché qualcuno riesca a fornire informazioni. Secondo il racconto della sorella, il 27 giugno ha contattato la famiglia per informarla di aver subito il furto dello zaino su una spiaggia di Ostia, dove dentro aveva tutto. Dopo 3 giorni la famiglia ha perso ogni contatto con l'uomo che aveva fatto sapere di dormire in strada. Calcio: Patrick non è più un giocatore della Lazio. Il difensore spagnolo ha trovato l'accordo per la rescissione del contratto con i biancocelesti e accasarsi all'Al Ittifaq, club militante nella Serie B degli Emirati Arabi, nel quale militano volti noti del campionato italiano, Mario Balotelli e Douglas Costa, una mossa che permetterà all'Otito di risparmiare sull'ingaggio del calciatore. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Lo sportivo, Andrea Soprano. Sì, parlava di sport. Buongiorno.
5: Buon pomeriggio.
0: A lei.
5: Allora, oggi dobbiamo parlare del principio di Hebb, che è il topic, vabbè, lascia stare. No, il topic della prima good life. Ma ti devo fare i complimenti, questa
0: grazie,
5: è una cosa che non
0: grazie,
5: sai.
0: Grazie.
5: Vogliamo dirlo? Sì. No, perché hai seguito pedissequamente.
0: Non so che significa.
5: Vabbè,
0: però
5: insomma, però
0: sì.
5: Fidati, hai seguito i miei consigli di style. E quindi sei fighissimo. Dai,
0: oggi sono in palette.
5: Elegantissima, hai la palette della tua armocromia.
0: Inverno freddo.
5: È vero.
0: Sì. Io chiamo l'estate.
5: Tu non sei inverno freddo, questa la spiego un'altra volta.
0: Io sono estate calda.
5: Sì, ciao.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Ti desidero come non mai. Ti desidero come un nomade nel deserto desidera l'acqua.
8: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo.

0: uno straordinario Pino Daniele con Resta con me nel primo pomeriggio di Dimensioni Sono Soft. Saluto e ringrazio anche il ragazzaccio Francesco Cavuoto. Io sono Fabiana Sera, se vuoi trascorriamo le prossime 4 ore insieme. Devo parlarti tra un po' di tanta bellezza che c'è intorno a noi. Ogni tanto ci dimentichiamo che c'è questa bellezza, quindi impareremo con il principio di Ebb a riconoscerla. Ma intanto Cucine & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione che ha dell'imperdibile solo per tutto il mese di settembre, e quindi mancano pochi giorni. Super promozioni sugli elettrodomestici Miele, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio, incredibile a dirsi, sono inclusi. E allora richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18, o per tutte le info puoi andare anche su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa davvero la differenza.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Settembre è il momento delle scelte giuste. E se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida. Oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
2: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì!
4: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
5: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
6: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da

0: Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
1: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: che domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: si sposa completamente con il topic della nostra prima Good Life di oggi pomeriggio. Eros Ramazzotti con Più Bella Cosa, perché ti porto con me nel mondo della bellezza, dell'estetica, della positività. Lo sapevi che il cervello può allenarsi a riconoscere più facilmente ciò che c'è di positivo intorno a noi? Dietro c'è un principio molto interessante, studiato anche dalle neuroscienze, che si chiama il principio di Hebb, sintetizzato in breve così: i neuroni che si attivano insieme si connettono tra loro. Che cosa significa? Significa che anche il nostro modo di guardare la nostra quotidianità, le nostre giornate, può diventare almeno in parte una bellissima abitudine se le guardiamo nel modo giusto. Se per esempio impariamo a soffermarci ogni giorno su un sorriso, su una piccola gentilezza che abbiamo ricevuto, che magari, a cui magari non facciamo neanche più attenzione, su un momento di tranquillità, su un piccolo traguardo, alleniamo l'attenzione a riconoscere più facilmente questi segnali. E attenzione, non significa ignorare le difficoltà o obbligarsi giammai a essere positivi sempre, no, perché le vite complicate sono di chiunque. Significa lasciare alla mente anche un'altra possibilità, cioè accorgersi che una giornata complicata può comunque contenere qualcosa di buono, perché comunque qualcosa di buono c'è. Un esercizio che consigliano gli esperti: per qualche giorno prima di chiudere la giornata, annota o pensa a 3 cose belle successe, perché succedono, non devono essere straordinarie: un caffè, un momento di pausa tranquillo, una telefonata che hai ricevuto, un grazie da un collega, il sole dopo la pioggia. Cioè sono piccole cose concrete e vere, e tutto inizierà lentamente ad apparire più bello e gentile. Che facciamo? Proviamo? Principio di Hebb, bellissimo. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Fabio Concato, un meraviglioso con Sexy Tango. Dai, cavalchiamo l'onda della positività e dell'estetica in questo ultimo lunedì di settembre. 320 20 41 433. Che cos'è che ti rende felice? Una piccola cosa che vivi durante l'arco della giornata, nell'arco della giornata, e che ti rende proprio felice facendoti sorridere, nonostante a volte le giornate siano un po' complicate. Adesso linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: Logica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
1: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Si è conclusa con parere positivo la conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio della Roma nell'area di Pietralata. La seduta conclusiva si è svolta questa mattina al Parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito dell'iter finalizzato al rilascio del provvedimento di autorizzazione unico. Carburanti, l'effetto Eni nella capitale, automobilisti soddisfatti ma niente file per il primo giorno. La mattina del primo lunedì di applicazione del tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio promosso da Eni ed Eni Live parte sotto traccia nella capitale. Luigi Bisignani si è presentato spontaneamente davanti ai PM della Procura di Roma che indagano sul presunto piano per costringere Claudio Lotito a vendere la Lazio per respingere le accuse che gli sono state contestate rilasciando dichiarazioni spontanee. Bisignani è stato ascoltato per circa un'ora in procura nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato insieme al presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e all'amministratore delegato dell'Istituto di Credito Francesco Maiolini, tutti oggetto due settimane fa di una perquisizione da parte dei carabinieri. Tennis, senza Jannik Sinner, Flavio Cobolli è l'unico italiano in tabellone al China Open, l'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. Cobolli guarda al grande obiettivo della stagione, la qualificazione al NITO ATP Finals di Torino, come ha confermato a Super Tennis a Londra. Al primo turno il romano, testa di serie numero 4, affronterà Roman Safiulin. Nell'ATP di Tokyo invece Lorenzo Sonego subito fuori nelle qualificazioni. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore è la più amara delle dolcezze, è il più assordante dei silenzi.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: c'è Elisa nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft con Heaven Out of Hell. Stiamo parlando delle piccole grandi cose che possono aggiustarci una giornata. Stanno arrivando i vostri messaggi molto carini al 320 20 41 433. Te li leggo tra poco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
3: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
4: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
6: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
2: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su aurecacashandcarry.it.

0: 50 e 50 50 e 50.
1: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
0: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
2: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
3: Allart, al centro della tua casa.
4: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport.

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Dimensione suono.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Winehouse, Love is a Losing Game. Ma quanto sei carino Giorgio, che mi scrive il sorriso dei miei figli, poi riesce ad aggiustare una giornata anche molto molto difficile. Grandissimo Giorgio, io credo che sia davvero unico. Anche il cagnolino che ti viene ad aprire la porta però quando ritorniamo a casa, che cosa ne pensi? 320 20 41 433.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Jasmine Archer con Sleeping Satellite nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, con me Fabiana Sera, con te, con i contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax. Oggi stiamo parlando di positività, di estetica, di bellezza che è davvero dappertutto intorno a noi. Spesso però tendiamo sempre, no, a vedere un pochino tutto il negativo che c'è attorno a noi, ma no, infatti mi state scrivendo e mi state dicendo, dalla tazzina del caffè al sorriso del bambino alle coccole dei cani, insomma un po' tutto. Buon pomeriggio ancora, Jasmine Archer con Sleeping Satellite. Adesso piccola pausa.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255.

0: 5 a Roma o su allartcenter.it.
1: All'Art, al centro della tua casa.
2: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Il nuovo stadio della Roma a questo punto è una certezza, si farà. Così il sindaco di Roma Gualtieri commenta il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata, annunciato questa mattina al termine della seduta conclusiva svoltasi al Parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I tempi potranno essere anche molto spediti per l'apertura dei cantieri, afferma il sindaco. Adesso, avverte, subito pancia a terra, lavoro per prepararci all'apertura dei cantieri all'inizio del 2027. Tragedia nel lago di Castel Gandolfo, dove un uomo è morto nel pomeriggio di ieri. La vittima, un 44enne residente ad Albano Laziale, secondo i primi riscontri è annegata. Dalle informazioni raccolte si trovava sullo specchio d'acqua a bordo di un kayak. La polizia locale di Roma, Porta Protesi Est, ha sequestrato oltre 70 kg di funghi porcini privi di tracciabilità e quindi senza possibilità di verificarne la provenienza. Sequestrati inoltre 45 kg di cibo etnico precucinato, già porzionato e destinato alla distribuzione e vendita illegale, in assenza delle necessarie autorizzazioni e con profili di rischio sotto il profilo igienico-sanitario. Sequestrati inoltre nel mercato di Porta Protesi, in zona portuense, centinaia di prodotti, in gran parte contraffatti, tra cui borse, articoli di pelletteria, accessori di abbigliamento, prodotti cosmetici e profumi. Dal 9 all'11 ottobre si terrà la quinta edizione delle passeggiate poetiche a Ponza, iniziativa organizzata e promossa dall'APS Exotic con il patrocinio e il contributo del Comune di Ponza. Primo appuntamento il 9 ottobre alle 12, passeggiata poetica Punta Incenso tra orti, vigneti e memorie da custodire. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Amore è tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce la nostra vita verso tutte le altezze e tutte le profondità. L'amore non è un problema, come non lo è un veicolo. Problematici sono soltanto il conducente, i viaggiatori e la strada.

0: Ma questo finale come lo vogliamo nominare? Cioè il finale con la F maiuscola, 1983, in pieni anni 80, arrivano i Culture Club con Victims. Io ti auguro ogni bene. Tra un po' nella nostra coccola 5 stelle del lunedì parliamo di terme, vulcani e un bagno termale meraviglioso. Ma intanto, a Roma 3 il nuovo anno accademico parte davvero alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione è perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto. Adesso, senti me, segnati questa data. Il 6 ottobre torna a Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. E quindi scopri subito il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta. Non mancare. Scegli Roma 3.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Da Cecchini Store lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio

0: Sempre più automobilisti. E a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
1: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
6: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
7: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
8: Ma dai!
7: Sì!
9: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
10: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono! È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
11: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
12: Dimensione suono soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

Vabbè, questa cosa che senza donne si sta meglio, questa cosa che dice Bob Marley, no woman, no cry, io non so se sono tanto d'accordo. Te lo dico nel pomeriggio di Dimensione Sound Soft, la voce è quella di Fabiana Sera, se vuoi restiamo insieme fino alle 17. Ho da raccontarti una cosa meravigliosa, adesso ci rilassiamo tutti, perché nei resort alle pendici di tantissimi vulcani europei esiste un rituale magari che non conosciamo.

0: in molti, ma è amatissimo. Si chiama il bagno termale immunoattivo. In pratica che cosa succede? L'ospite, se tu vai, viene immerso in acque ricche di zolfo e minerali a temperatura sempre crescente fino a diventare calda, alternata a questi impacchi meravigliosi di alghe brune riscaldanti applicate su schiena e su piedi. Il tutto si conclude poi con un'inalazione meravigliosa di vapori di eucalipto ed echinacea in una grotta di sale. Io raccontandotelo mi sto già rilassando. L'obiettivo non è solamente rilassarci, ma un vero richiamo al sistema immunitario. E adesso la parte più complicata: come portare a casa tutte queste cose in modo semplice ed economico? Riempi la vasca con acqua calda e aggiungi 2 cucchiai di sale grosso e qualche goccina di olio essenziale di eucalipto, che darà questo profumo immenso a tutto il bagno. Poi prepari un infuso di echinacea da bere durante il bagno, che rilassa e sostiene le difese naturali. Per l'impacco basta un cucchiaio di alga spirulina in polvere mescolato ad acqua tiepida da spalmare su piedi e schiena per 10 minuti prima poi di risciacquare. Chiudi gli occhi, chiudi con qualche minuto di respirazione profonda e sarà un metodo economico e potentissimo per il sistema nervoso e di riflesso per quello immunitario. Che facciamo? Proviamo? Terme e vulcani. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: una donna meravigliosa, una voce meravigliosa, quella di Leona Lewis con Better in Time. Con lei concludiamo allegramente anche un'altra ora insieme. Questa è Dimensione Suon Soft, adesso linea la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
0: Eccoli qui le news sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Il nuovo stadio della Roma potrebbe essere pronto tra 3 anni. Il cantiere durerà 2 anni e mezzo. Se iniziamo nella primavera del 27, fatevi 2 conti, potrebbe essere finito anche nel 2029. Così il sindaco Gualtieri. Le condizioni per rispettare il cronoprogramma sicura ci sono tutte. Così il sindaco dopo il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata. È entrata in funzione nei giorni scorsi la nuova illuminazione di Ponte Flaminio, realizzata da Areti e finanziata da Roma Capitale, con un investimento di oltre 310.000 euro di fondi capitolini. Installati 222 apparecchi per le carreggiate e i percorsi pedonali. All'accensione del nuovo impianto erano presenti il sindaco Gualtieri, l'assessore ai lavori pubblici, il presidente del 15° municipio, l'amministratore delegato di Acea e di Areti. L'intervento nasce dall'esigenza di rinnovare un sistema di illuminazione ormai datato. La crisi nei bar a Roma: secondo l'indagine di Confesercenti, negli ultimi 6 anni nella capitale sono scomparsi più del 30% dei bar di quartiere. Il presidente di Fiepet Confesercenti Roma e Lazio, Claudio Pica, spiega le cause.
6: Le principali cause sono dovute soprattutto alla diminuzione del potere d'acquisto degli italiani, soprattutto nei quartieri periferici di Roma, che non permette di andare al bar e consumare.

0: tutto il mondo, sono diminuiti i consumi, anche lo stesso caffè negli ultimi anni paga un 20% di caffè, quindi questo è l'aspetto più importante.
1: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore è il più empatico dei sentimenti. Mi viene naturale mettermi nei tuoi panni, perché sei parte di me.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: perfetta per rilassarti in casa. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa

0: Tiziano Ferro, questa è Accetto Miracoli. Ti è mai capitato di bere un cocktail, il tuo cocktail preferito, e di sentire un sapore un po' diverso, ma insomma non tanto dissimile, però un po' diverso da quello originale a cui sei abituato? A Venezia è successa una cosa di cui mi va di parlarti tra poco.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
3: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
5: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
6: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
8: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: 50 e 50 50 e 50.
2: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000.

0: anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
2: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì!
4: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
5: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Bocelli, con te partirò su Dimensione Suono Soft. È successo a Venezia che servivano degli spritz, insomma i cocktail che preferiamo, con ingredienti diversi da quelli originali, mettendoli nella bottiglia degli ingredienti originali. Questa cosa non si fa, signori miei. Ma come dobbiamo fare? Dobbiamo ordinare delle cose in lattina chiusa, in bottiglia chiusa, per essere sicuri di non essere truffati? No, dai, non arriviamo a questo livello, per piacere. Mamas and Papas.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Laura Pausini, questa non c'è, non hai capito l'ascoltatore che non ti firmi, non hai capito l'umorismo che c'era dietro la battuta di Bob Marley. Vabbè, pazienza, certo, lo sappiamo tutti il significato della sua canzone. Però senza una donna non si buttano le lacrime, questa è una mia personale interpretazione. Chiudo il nostro appuntamento insieme, adesso le news.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925,50 euro. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Bentrovati da Francesco Certo, via libera dalla

0: Conferenza dei servizi al nuovo stadio della Roma si è conclusa con parere positivo la conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio della Roma a Pietralata, si legge in una nota del quarto municipio. Ora si avvieranno la verifica del piano e le procedure di gara previste dalla legge con l'obiettivo di avviare i lavori nella primavera del 2027. Il sindaco Gualtieri adesso avverte subito pancia a terra al lavoro per prepararci all'apertura dei cantieri all'inizio del 2027. Il cantiere durerà 2 anni e mezzo, potrebbe essere finito anche nel 2029. Picchiato e rapinato mentre si stava recando al lavoro, un'aggressione che gli ha provocato un trauma del setto nasale, 2 denti rotti e una prognosi di 30 giorni. La vittima, un 29enne autista, aggredito la scorsa notte in via di Tor Cervara all'altezza del civico 283 a Tor Sapienza. A denunciare l'episodio il sindacato Faisa Cisal, secondo il quale l'aggressore risulta provenire dallo stabile abbandonato e occupato di via Cesare Tallone. Luigi Bisignani ha reso stamane dichiarazioni spontanee ai PM di Roma che indagano sul presunto piano per costringere Claudio Lotito a vendere la Lazio. Bisignani, ascoltato per un'ora, ha affermato di non avere mai pensato che i suoi articoli potessero minimamente influenzare il mercato azionario. Ha aggiunto di essersi offerto di aiutare la squadra e Claudio Lotito, che ritiene un amico, e inoltre ha precisato che in passato lo stesso Lotito ha rifiutato l'offerta di JP Morgan. Il caso Regeni è attesa per le 18 la sentenza della prima corte d'assise di Roma nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni, ucciso in Egitto nel 2016. Aula Occorsio gremita di giornalisti, telecamere e fotoreporter. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Grazie Francesco, grazie come sempre alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Se vuoi torno domani a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Il cuore non si rassegna, vuole sognare. Il cuore ci crede, si lascia conquistare, è disposto a soffrire, ma vuole amare.

0: tutti, lunedì 28 settembre 2026. Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft. Una nuova settimana insieme e quindi anche oggi, dopo Fabiana Sera, saremo insieme appunto fino alle 21 con i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. Abbiamo iniziato con GC Newton e Angel of For the Morning.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Sonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Sonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Pronto, di avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
3: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica

0: promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
1: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività.

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: 1979, Supertramp con Breakfast in America nel pomeriggio di Dimensione. Sono soft 17:40 minuti e quindi accogliamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. C'è un ortaggio dal nome curioso, dall'aspetto un po' rustico e anche dal sapore sorprendentemente elegante, che si chiama Barba Book, oppure Scorzo Bianca magari, o Barba di Becco, insomma non lo so con che nome voi lo conosciate. Il nome botanico è un po' complicato, si chiama Tragopogon porrifolius, e se anche viene spesso definito tubero, è precisamente una radice a fittone che appartiene alla famiglia delle asteracee. È originario dell'area del Mediterraneo ed è una pianta conosciuta già nell'antichità. La sua coltivazione si è diffusa in Italia e in Francia a partire dal 500. Oggi è consumata in alcuni paesi europei, tra cui Francia, ovviamente Germania e Italia, ma nel nostro paese ha trovato proprio una piccola patria d'elezione in Piemonte, in particolare nelle zone di Moncalieri Nichelino in provincia di Torino, dove è stata riconosciuta come prodotto agroalimentare tradizionale. Il Barbabook ama i terreni profondi, sciolti, non troppo fertili, quindi un suolo eccessivamente ricco infatti può far imbrunire la radice. Si semina dalla primavera all'estate in pieno campo, oppure avete presente i tunnel, quelli piccolini tipo piccole serre, e si raccoglie dall'autunno fino ad aprile, prima che la pianta produca il fiore. In cucina direte voi come si utilizza? Beh, della scorzo bianca non si butta quasi nulla, si utilizzano sia la radice sia le foglie più tenere. La radice va pulita e immersa subito in acqua acidulata perché tende velocemente a scurirsi. La potete bollire, stufare, gratinare, friggere, cuocere alla piastra, trasformare in una vellutata, in un purè, insomma è buonissima accanto al pesce. Le radici più giovani le potete invece gustare crude, tagliate sottili sottili nelle insalate. Il sapore è delicato, leggermente dolce, ha una nota vegetale che ricorda un po' l'asparago e secondo alcuni addirittura persino l'ostrica. Non a caso nei paesi anglosassoni viene chiamata anche oyster plant. Dal punto di vista nutrizionale, poco calorica, ricca di fibre, insomma in particolare c'è l'inulina, contiene inoltre potassio, folati e vitamina E, e quindi è un ortaggio antico, è un ortaggio stagionale, devo dire a volte anche quasi dimenticato, ma che merita davvero di tornare sulle nostre tavole, quindi cercatelo al mercato. Io vi aspetto invece qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Pop con Vorrei nel pomeriggio di Dimensione. Sono Soft. Cucina & Co festeggia 30 anni in collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di settembre super promozioni sugli elettrodomestici 1000, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dal lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici. Perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
0: Sempre informati con Dimensione, sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buon pomeriggio da Francesco Certo. Stadio della Roma, c'è il via libera della conferenza dei servizi decisoria presieduta dal commissario straordinario di governo Massimo Sessa. Ora si avvieranno la verifica del piano di fattibilità e le procedure di gara previste dalla legge con l'obiettivo di avviare i lavori nella primavera del

0: 2027. È un'altra giornata storica per Roma, ha osservato il sindaco Gualtieri, un risultato che i tifosi giallorossi aspettano da decenni ed è una grande opportunità per tutta la città. Sarà un impianto bellissimo, moderno, aperto e vissuto tutto l'anno. Così il sindaco c'è l'ipotesi dunque di cantieri aperti a inizio primavera 2027, stadio pronto per il 2029. Momenti di forte tensione stamane durante la seduta del quinto municipio di Via Perlasca, dove è stata discussa la mozione contro l'islamofobia promossa dalla maggioranza di centrosinistra e approvata a maggioranza. Massimiliano Zossolo di Welcome to Favelas ha ironizzato sulla comunità islamica e ha poi concluso strappando una bandiera palestinese. Ferma a quel punto la reazione di altri cittadini in aula e dei rappresentanti delle associazioni e delle realtà sociali giunte a Via Perlasca per manifestare contro il razzismo e islamofobia. Prima di tornare sulle tribune, Zossolo ha anche ricevuto uno schiaffo. Un piccolo gruppo di persone, di cui faceva parte anche l'influencer Simone Carabella, ha poi intonato l'inno d'Italia. La polizia locale a Porta Portese Est ha sequestrato oltre 70 kg di funghi porcini privi di tracciabilità e quindi senza possibilità di verificarne la provenienza. Sequestrati 45 kg di cibo etnico precucinato, già porzionato e destinato alla distribuzione e vendita illegale. Gli alimenti sequestrati sono stati avviati allo smaltimento tramite AMA. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono come la mia anima quando ti amo.

0: Puma al suo attivo, ma soprattutto nel nostro paese sono rimaste famose le sue prime canzoni, come questa del 1993 con Dreams Gabriel su Dimensione Sono Soft.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
3: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
5: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
6: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
8: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
9: Honda Moto Roma.

0: 50 e 50 50 e 50.
1: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
0: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
2: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
3: Allart, al centro della tua casa.
4: Sei sopravvissuto alle vacanze estive, la tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: qualche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
2: Ma dai!
1: Sì!
3: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Dimensione Suono Soft.

amo questa donna, Macy Gray con I Try su Dimensione Sono Soft. Sai che anche tu puoi scegliere la musica della tua radio preferita? Sì, lo puoi fare partecipando al test Musica Soft che trovi sul nostro sito. Ogni settimana per te decine di nuove canzoni emozionanti da ascoltare e da votare, e poi puoi anche proporre i tuoi titoli che vorresti votare nei prossimi sondaggi. Vai sul sito dimensionesonosoft.it.

0: Soft su Dimensione, sono Soft e ti ricordo il suo appuntamento live. C'è ancora qualche biglietto, non tantissimi, qualche biglietto disponibile per l'appuntamento del 17 ottobre al Palazzo dello Sport qui a Roma.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Apre il nuovo centro di formazione professionale Ernesto Nathan nel municipio IX. L'intervento è promosso da Roma Capitale per potenziare l'offerta formativa pubblica del territorio. Gli studenti acquisiranno competenze nella progettazione, nel disegno 2D, nella modellazione 3D, nel rendering, nella preparazione alla produzione, seguendo l'intero ciclo di progettazione del gioiello. Torna il Tevere Day. Dal 2 all'11 ottobre il fiume di Roma sarà il centro di oltre 130 appuntamenti diffusi lungo più di 80 chilometri. Trasporti, ambiente, cultura, archeologia, navigazione, spettacolo e cittadinanza attiva. Dal 6 ottobre il Museo di Roma ospita la mostra dedicata a Kit Haring, uno degli artisti più riconoscibili del secondo Novecento. La mostra ripercorre il percorso artistico di Haring ed è primi lavori a New York ai poster politici. Info su comune.roma.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Ben trovati da Francesco Certo, condannati a 10 anni di carcere, 3 dei 4 007 egiziani imputati per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma, assolto il quarto imputato, per tutti è caduta l'accusa di omicidio. La sentenza arriva a 10 anni dei fatti avvenuti al Cairo nel febbraio 2016. In aula erano presenti i genitori del ricercatore Paola Defendi, Claudio Regeni e la sorella Irene, insieme con l'avvocata Alessandra Ballerini, mentre all'esterno decine di giornalisti e telecamere hanno seguito l'attesa del verdetto. Nella stagione che porta al centenario, la Roma incassa una vittoria storica. È arrivato l'ok definitivo allo stadio di Pietralata, la conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio della Roma ha dato esito positivo al progetto nell'area nord-est della capitale, al termine della seduta conclusiva tenutasi nel parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ora si potrà andare spediti per la posta della prima pietra che la Roma spera di mettere tra marzo e aprile prossimo. Il ministro Abodi ha parlato di emozioni e riconoscenza per un lavoro svolto in 90 giorni, ovvero quanto è durato il percorso per la valutazione e l'approvazione del progetto. Per Gualtieri un'altra giornata storica per Roma, che porterà alla realizzazione di un impianto bellissimo, moderno, aperto e vissuto tutto l'anno, che riqualificherà un intero quadrante, uno stadio avveniristico, secondo il governatore del Lazio Francesco Rocca, che porterà benefici duraturi alla capitale e all'intero Lazio. Il bar smarrito nella capitale dal 2019 al 2025, sulla Roma e provincia hanno chiuso 2.827 bar di quartiere. A lanciare l'allarme la Confesercenti, che ha studiato i numeri delle banche dati di infocamere. Lombardia, Lazio e Veneto concentrano insieme circa il 55% della perdita nazionale. La chiusura continua di bar di quartiere si verifica dal 2012. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Le suppletive di Reggio Calabria erano attese con attenzione e qualche timore o passione dalla politica. Beh, insomma, non è successo praticamente niente. Come largamente previsto, passa il candidato di Forza Italia, che aveva già il deputato uscente, che peraltro è diventato sindaco di Reggio Calabria col 66% dei voti. Ma non solo, sono andati praticamente a votare soltanto i suoi aficionados, perché alla fine l'astensione è del 78%, e se non è record italiano poco ci manca. Hanno votato cioè il 22% degli aventi diritto in un giorno e mezzo, pensate, 24 ore meno dello 0,1% all'ora. E la vera notizia sarebbe quella di Vannacci, perché era stato il generale di Futuro Nazionale a dire che Reggio Calabria sarebbe stata la Sassonia d'Italia. In Sassonia Anhalt poche settimane fa vinse nettamente Alternative für Deutschland 43,8% e votò il 77,8%. Qui ha votato il 22. Compenso non sono proprio pervenuti per ora i votanti di Vannacci.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast.

0: sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il vero amore cinebri il cuore. Orienta il nostro destino come l'amore di una mamma per il suo bambino.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Soul con Other Side of the World su Dimensione Sono Soft. Il benessere che arriva dal silenzio. Questo è il tema dell'ultima Good Life di oggi. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto. Segnati questa data, il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
9: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
10: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
11: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e

0: fino al 3 ottobre, extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
1: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio espresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: insieme a Nate Rose su Dimensione. Sono Soft con Just Give Me a Reason. Ora sono le 19:38 minuti e quindi siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. L'argomento di questa sera è il seguente: il nostro smartphone è un dispositivo utilissimo in tantissimi momenti della nostra giornata, però sarebbe bene e salutare usarlo con più consapevolezza. In Good Life stasera ci occupiamo di decluttering digitale, ovvero un invito a ridurre il rumore generato da notifiche, chat e applicazioni inutilizzate che possono aumentare il carico cognitivo e influire sul benessere quotidiano. Un esempio arriva dalla Svezia, dove alcuni uffici pubblici hanno sperimentato un mercoledì senza email, dedicando un'ora alla comunicazione diretta, con i risultati descritti come maggiore calma, meno errori e più ordine mentale. Anche nella vita personale è possibile sperimentare una pausa digitale, cancellare app inutilizzate o silenziare notifiche superflue. L'obiettivo non è soltanto organizzare meglio la tecnologia, ma creare spazio mentale per respirare, concentrarsi, essere creativi e ritrovare un ritmo quotidiano più naturale e consapevole.
1: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app. Sul tuo

0: tutti a rendere meraviglioso anche il decennio degli anni Ottanta, c'è stato anche lui e per fortuna continua ancora a proporre la sua splendida musica. Eravamo nel 1987, Luca Carboni su Dimensione Suono Soft con una sua canzone storica, era Silvia Lo Sai.
1: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
2: Per risparmiare non serve più andare al discount, basta andare da Bewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buonasera da Francesco Certo. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni i 3007 egiziani che erano sotto processo per la morte di Giulio Regeni avvenuta al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi imputato è stato assolto, lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma. Gli imputati erano assenti. Per tutti loro è caduta l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro. Lo scorso giugno la Procura aveva sollecitato un ergastolo e tre condanne a 17 anni e 6 mesi di reclusione. Stadio della Roma a Pietralata, c'è il via libera della conferenza dei servizi decisoria presieduta dal commissario straordinario di governo Massimo Sessa. Ora si avvieranno la verifica del piano di fattibilità e le procedure di gara previste dalla legge con l'obiettivo di avviare i lavori nella primavera del 2027. È arrivato il commento del club, un passaggio fondamentale e storico per la AS Roma. Da oggi si apre una nuova fase con l'obiettivo di dare alla società e alla città uno stadio moderno, sostenibile e all'altezza della loro storia e delle loro ambizioni. Sono iniziate stamattina le prove tecniche propedeutiche all'ingresso in linea dei nuovi tram CAF acquistati da ATAC con fondi PNRR e ministeriali. Il primo gruppo di prove si terrà questa settimana nel tratto di Viale Carlo Felice tra le 9 e le 18 da lunedì al venerdì. Ciò renderà necessarie alcune modifiche del servizio tranviario che saranno operative per tutta la durata del periodo di prova. In particolare sarà attiva una deviazione del percorso della linea 3 nella tratta compresa tra Viale Manzoni e Porta Maggiore. I nuovi mezzi sono bidirezionali, hanno una capacità di 215 passeggeri, dei quali 68 seduti, e dispongono di spazi dedicati alle persone con disabilità, dispongono di dispositivi avanzati di sicurezza e possono marciare anche senza linea elettrica grazie alla disponibilità di batterie di ultima generazione. Sono tutti con pianale ribassato, quindi facilmente accessibili. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così anche per la giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla regione, garantirà infatti ampi spazi assolati con cieli tersi per l'intera giornata. Il contesto climatico sarà ancora una volta piuttosto mite con temperature massime al di sopra della media del periodo, diffusamente si toccheranno i 27-28 gradi anche sulla capitale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Se dovessi scegliere tra respirare e amarti, io userei il mio ultimo respiro per dirti

You. Pianoforte. Violini. Fiati. E la voce di

0: Un duetto di straordinario successo era il 1990, Amedeo Minghi e Mieta con Vattene Amore su Dimensione Sono Soft. Cucina & Co festeggia 30 anni in collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile solo per tutto il mese di settembre. Super promozioni sugli elettrodomestici Miele, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dal lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 9€ al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900€. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
2: Ma dai!
1: Sì!
3: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
4: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno. Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
7: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
8: Dimensione suono soft.

Rihanna con la sua Diamonds nella sera della tua radio del benessere, 20 e 39 minuti. Io sono Roberto e fino alle 21 continuerò a farti ascoltare la musica più bella e dolce. Ora ti riporto al 1996 con uno dei grandi successi di Vasco Rossi. Questa è Gli Angeli.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Con tutto il rispetto per la versione originale di James Brown, non male anche la cover di Seal. It's a man's, man's, man's world nella sera di Dimensione Sono Soft.
1: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buonasera da Francesco. Certo, il caso Regeni, condannati a 10 anni 3007 egiziani per il sequestro ma non per l'omicidio. Uno è stato assolto. La legale della famiglia Ballerini, la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Per la Corte d'Assise di Roma, Magdi Ibrahim Sharif, Akhtar Kamel Mohamed e Usar Elmi sono colpevoli di avere rapito il ricercatore italiano al Cairo nel gennaio 2016. Accuse cadute invece per Tarek Savir, erano tutti assenti. L'avvocata Ballerini: da oggi tutti i cittadini del mondo possono sentirsi più sicuri. Caro carburanti, primo giorno di prezzi bloccati, lunghe code ai distributori Eni, anche IP introduce il tetto, scattano le tariffe calmierate. Stadio della Roma a Pietralata, c'è il via libera della conferenza dei servizi.

0: servizi decisoria presieduta dal commissario di governo Massimo Sessa. Ora si avvieranno la verifica del piano e le procedure di gara previste dalla legge, con l'obiettivo di avviare i lavori nella primavera del 2027. Un passaggio fondamentale e storico per la S Roma, commenta il club. La giungla, golf car e bus turistici in città. Da stamani i carabinieri del radiomobile stanno effettuando controlli a tappeto nelle principali zone turistiche della capitale, dal Circo Massimo a via di Sant'Eustachio, in zona Pantheon, da Trinità dei Monti a Piazza Navona a Piazza del Popolo. Due hotel abusivi chiusi, quasi 82.000 euro di ricavi non dichiarati in soli 3 mesi, un'ulteriore struttura alberghiera irregolare con 18 camere e 51 posti letto individuata vicino a Piazza Indipendenza. Il bilancio dei più recenti controlli condotti dai finanzieri di Roma all'Esquilino. Andiamo nel Pontino, controlli dei NAS con sequestro di 160 kg di prodotti alimentari e la sospensione immediata di un bar con tavola calda che utilizzava acqua di un pozzo privato priva delle analisi periodiche di potabilità, multe totali per 8.000 euro. Nations League, gli azzurri in Turchia, Mancini schiera Donnarumma, Caglione, Scalvini, Bastoni e Ruggeri, Frattesi, Tonali e Fagioli, davanti Fratelli Esposito con Raspadori. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così anche per la giornata di martedì, l'alta pressione sarà dominante sulla regione, garantirà infatti ampi spazi assolati con cieli tersi per l'intera giornata. Il contesto climatico sarà ancora una volta piuttosto mite, con temperature massime al di sopra della media del periodo. Diffusamente si toccheranno i 27-28 gradi anche sulla capitale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Grazie alla nostra redazione e anche a te per l'ascolto. Sono Roberto, è il momento di salutarci. Ci sono per te ora tante dolci canzoni d'amore che ti accompagneranno per tutta la sera. Si tornerà in diretta e ci sarà Laura Buono a darti la sveglia puntualissima alle 6. Io ti aspetto, sì, domani, ma nel pomeriggio dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività ogni settimana per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Perché ogni età ha il suo sport, ogni giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
5: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
6: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
7: 50 e 50 50 e 50.
8: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
1: Canzoni d'amore.

0: parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Due persone dicono reciprocamente ti amo, o lo pensano, e ciascuno vuol dire una cosa diversa, una vita diversa, persino forse un colore diverso o un aroma diverso nella somma astratta delle impressioni che costituisce l'attività dell'anima.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
3: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.

0: Dimensione suono soft.
1: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
2: Ma dai!
1: Sì!
3: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
4: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare significa ammirare con il cuore. Ammirare e amare con la mente.
2: E adesso

0: Me.
1: Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e

0: salutelazio.it.
1: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: Dimensione suono soft.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano SPA né di aziende ad esse collegate.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci sono amori che si incontrano per caso. E sempre per caso. Si vivranno per tutta la vita.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare significa pensare intensamente a qualcuno, dimenticando se stessi.

0: Rimani.
1: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Sonoro.